0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro, zveč dobre glasbe.
0: Na Radiju 1.
2: Na Mars again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbraccio su un caffè.